0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartaceo non vale.
7: Ragazzi,

0: 5, questa non è.
1: Ma no, dai, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Radio.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Lion. Allora. Rock your hips.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Non sto guardando io.
8: Stiamo arrivando. Adesso basta!
9: Stiamo arrivando anche noi!
10: Siamo con Willy!
11: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
12: Che fai? Rispondi tu!
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

gratuita. Gratuita. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica. Unica Radio App. Encore un dimanche qui s'achève.

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: che cambia.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
3: La città.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:02.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hey guys, here's Memphis Blood and you're listening to my new single Loads on My Mind. On your favorite radio station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: Unica Radio. Le 7:30.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina a Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport è con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
3: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio.
3: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly, so do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e Oristano. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You. Because
3: of you. La città che cambia.
0: Unica radio.
2: On your favorite station.

0: molto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro
1: portala sempre con te, Unica Radio mai.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, sono Brunilde, studio giurisprudenza e la mia canzone è L'amore esiste di Francesca Michelin.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 8:32.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza della finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnuoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero, Martin Enghi trionfa nei 100 rana bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Musica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9:03 minuti.
2: This is Carson and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: che ti fa sentire
1: unica,
2: come te.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolino nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Unica Radio.
6: La città che cambia.
5: Unica Radio.
7: Raccontiamo
6: la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Alvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate, i giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti.
4: Estate.
1: Un libro.
5: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che pure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Nuovo appuntamento con la rassegna stampa, ben ritrovati, 11 agosto 2026, Mimmo Moramarco in questa ultima settimana, prima della pausa estiva, come preannunciato, in onda fino al 15 agosto, poi pausa e riprenderò il 31 di agosto, lunedì 2026. Intanto una buona giornata, apertura con i titoli dei maggiori quotidiani, Corriere della Sera, in alto il caso Ranucci, in carcere la vitola, questo è il titolo, in apertura l'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore dice capire il movente ma è lui la vittima, il GIP l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Al centro quattro foto, un collage, clima, mai così caldo e il paesaggio è cambiato, si vede in questo mix di foto, scatti d'Europa senza ghiacci, arida, e si vedono i ghiacciai dell'Adamello 10 anni fa e oggi sotto la Francia nel 2024 e quest'anno. Di lato, sempre sul Corriere, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati, questo per quanto riguarda l'immigrazione. Massimo Gaggi, gli amici e Trump, senza pace tra Putin e Netanyahu. La Colombia scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, stato di calamità magnitudo 7.4, più di 110 morti. Si arriva al Manifesto, quotidiano comunista, il miglior amico, qui vediamo la foto Trump Netanyahu, dove quest'ultimo smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro, nessun ritiro dalla striscia né stato di Palestina, i rivali provano a scavalcarlo a destra ma lui risale nei sondaggi ed è in testa. Più in basso migranti, ancora l'asse che spacca l'Europa, Meloni e la premier danese invocano il Return Hub, la campagna sui confini chiusi si gonfia l'ultradestra. Ex Silva, scudo e fondi statali per la cordata, qui sul Manifesto, al via i licenziamenti, il sisma in Colombia, crollano gli ospedali, si teme una strage. Dal Manifesto si arriva al Libero, anche qui l'argomento principale in alto, Ranucci, una bomba proprio per Ranucci, premier la vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Poi Fausto Cariotti, attenti a queste due, svegliano l'Europa, Galli della Loggia, sinistra negazionista sull'immigrazione, in questo articolo di Pietro Senaldi. Alessandro Sallusti, cade il muro di ipocrisia sul Report, nel suo editoriale, ancora riferendosi a Ranucci e alla sua trasmissione. La Repubblica, Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA, questo è il titolo principale, il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. Vediamo la foto di Trump e di lato la foto che arriva dalla Colombia. Violento terremoto fa strage. In basso Ilaria Cucchi, sposo Fabio, che è il dono lasciato da Stefano nel racconto. La storia quando l'Italia del boom correva insieme a Berruti. L'inchiesta per la natalità, solo mance in ritardo dall'Unione Europea con Valentina Conte. Si prosegue adesso con La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e suo attentatore la vitola, arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba per il Jeep, l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della candidatura leader della sinistra, un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni, senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto, anzi il sondaggio va costruito bene o non serve, questo tra virgolette uno dei messaggi, e qui vediamo una foto che arriva proprio da questa inchiesta. Di lato la Russa accusa Landini, frasi volgari e sessiste a Marcinelle, CGIL a cena con i belgi, e gestione Covid vergognosa, la commissione chiama Draghi, nell'articolo di Francesco Borgonovo. In basso tenaglia Meloni, Frederiksen, Weber sull'Unione Europea, no migranti, eutanasia alla canadese, uccisa senza consenso, malata di cancro, aveva detto voglio vivere vivere fino all'ultimo eliminata all'insaputa dei cari. Nell'articolo di Giuliano Guzzo, l'anniversario San Francesco tirato per il saio, ma non era nulla di quello che diciamo. Nell'articolo di Marcello Veneziani. Arriviamo al Fatto Quotidiano. Bomba Ranucci Gnaro, niente ombre sul report. Arrestato La Vitola, manipolò il giornalista per la politica. Qui vediamo la foto appunto di La Vitola e Ranucci. Attentato mafioso, il jeep, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. YouTube. Poi, rimanendo sempre sul Fatto Quotidiano, Mosca, vittime civili, Kiev lancia droni, 13 morti, 70 feriti, i media li pompano, i 7 nani bellicisti del PD spacciati per maxi armata, e Bibi, l'ultimo sabotatore, il Board of Peace, storia di un piano mai usato su Gaza. L'altra voce del network Il Quotidiano, in alto scontri e incendi a Palazzo San Gervasio, si parla di un suicidio nel centro per i rimpatri, un ferito nella protesta, il tunisino si è tolto la vita per non restare chiuso altri 3 mesi, poi in ostaggio per 20 metri di strada chiusa, momenti di grande tensione durante l'incontro sulla viabilità, il presidente della provincia di Potenza Giordano annuncia ricorso a un mutuo per sbloccare la frana che rischia di mettere in ginocchio le cantine del Vulture Melfese, l'assessore Pepe dice meglio tardi che mai, poi Melfi vinti 650.000 euro, a un passo dal colpo che vale YouTube. Oltre 200 milioni e si vede qui ancora la foto di La Vitola, il Lucano nei guai, arrestato La Vitola, il mandante, poi delusione Maratea, Castro Cucco, il bypass resta chiuso, l'apertura rinviata a settembre, Matera centro di cinematografia.
2: Raccontiamo la città che cambia,
3: unica radio.
4: Le 9:43.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti, Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi, dalle 18:30 già in vasca. E in corso anche agli Europei di Atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato, la Juventus sembra abbia sciolto le riserve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese in queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle casse del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia, appunto dovrebbe giocare con i bianconeri perché la porta dei francesi in overbooking, oltre a Chevalier c'è anche Safanov e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri, che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea perché il prossimo anno potrebbero tornare a puntare forte su Alisson, il portiere del Liverpool, che dalla prossima stagione si libererà a zero. Roma e Porto invece continuano a trattare per il cartellino di Rodrigo Mora. I due club hanno continuato a lavorare nelle ultime ore sul trasferimento. Non solo sono state trovate conferme sulle voci delle compra in favore del club portoghese. Per quanto riguarda la formula, infatti i giallorossi pagheranno sì 25 milioni di euro, riservando al club portoghese il 50% sulla futura rivendita, però c'è un aggiornamento dell'ultima ora che la squadra di Gasperini sta cercando di inserire nell'accordo l'opzione, non l'obbligo di riscatto, di annullare poi la percentuale sulla rivendita versando al Porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno. Una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce e adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal, Luciano Darderi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento, l'avversario lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo, il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
3: App.
7: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
8: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 61 ed è tratta dall'album Don't Play That Song. Stai con me quando cadrà la notte e la terra sarà buia. Stai con me, non avrò paura, oh, non avrò paura, oh, stai con me, stai con me. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Stand By Me di Benjamin Nelson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop è finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19.30 circa. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente
2: unica,
1: unica,
2: unica,
1: unica radio, app.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 11 in punto.
2: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single Move the Pain Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Gianni.

0: Non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo
1: la città che cambia.

0: Unica Radio. Le 11 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli Europei di nuoto. Sara Curtis qualificata in semifinale nei 50 dorso col miglior tempo, mentre Cecconi rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconi tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo, come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte legge industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è la una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va a quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale, come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, sì, appunto, di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa, appunto, opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci sono le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva, in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora.
3: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
0: Le 12:03.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: è Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente
5: unica,
4: unica,
5: unica,
4: unica radio, app.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 42 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti, Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi dalle 18:30 già in vasca. In corso anche gli Europei di atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri, e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato, la Juventus sembra abbia sciolto le riserve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese. In queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle case del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia, appunto dovrebbe giocare con i bianconeri, perché la porta dei francesi no overbooking, oltre a Chevalier c'è anche Safanov, e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea, perché il prossimo anno potrebbero tornare a puntare forte su Alisson, il portiere del Liverpool, che dalla prossima stagione si libererà a zero. Roma e Porto invece continuano a trattare per il cartellino di Rodrigo Mora. I due club hanno continuato a lavorare nelle ultime ore sul trasferimento, non solo sono state trovate conferme sulle voci di recompra in favore del club portoghese. Per quanto riguarda la formula, infatti, i giallorossi pagheranno sì 25 milioni di euro, riservando al club portoghese il 50% sulla futura vendita, però c'è un aggiornamento dell'ultima ora che la squadra di Gasperini sta cercando di inserire nell'accordo l'opzione, non l'obbligo di riscatto, di annullare poi la percentuale sulla rivendita versando al Porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno. Una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce, adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal, Luciano Darderi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento, l'avversario lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
6: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
7: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
8: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13:03.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua 3ª edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: Unica Radio.
5: Hey, this is Alex Parker.
6: This is Milan Garris.
5: And this is our new track Insecure.
4: La città che canta.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro vede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto

0: prisa.
1: Soñé otro mundo.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuramis e sulla strada statale 131 di Ramazione Centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità in provincia di Cagliari, nella strada statale 131 Carlo Felice e in provincia di Nuoro, nella strada statale 131 di Ramazione Centrale Nuorese. Ricordiamo che l'accesso alle cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
3: come te.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito, anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto, dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, sì, appunto, di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato. Felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo, da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. po' viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna godersi bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: Hey, this is Aaron Hirsch and this is my new track with Dimitri K.O. Party all the time.
1: Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Siamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 71 ed è tratta dall'album Breakfast in America. Quando ero giovane, la vita mi sembrava così meravigliosa. Un miracolo? Vi spiace per favore dirmi chi sono? Avete capito di che canzone si tratta? Ecco a voi The Logical Song dei Supertramp.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Piola Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. E quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po', in provincia di Mantova, ad un bimbo di 4 anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il Presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli Europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconna tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e un minuto.
2: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Mes rêves sont fous, j'ai pas les codes. Pourquoi tu crois vraiment que j'ai fini par quitter l'école? Je cours partout, ouais, sans camisole. Regarde le ciel et tu verras.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando ha aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza dei minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo del settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: le 15 e 43 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie e qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Daisy Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato: l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
5: unica radio,
4: app.
6: E mi mancherai.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy!
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Radio.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 16 e un minuto.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: e tech dell'agenzia Dire.
1: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
2: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andreas Matthews on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
1: Unica Radio. Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo.
0: La città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2001 ed è tratta dall'album Fever. Nei tuoi occhi, cosa diavolo dovrei fare? In questo posto affollato ci sei solo tu. Stavo per andarmene, ma ora devo rimanere. Mi hai mozzato il fiato. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi In Your Eyes di Kylie Minogue.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Fresca, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16:32.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare. Controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Oh, yeah!

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: cambia. Unica Radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Ursino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Tram deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti in vicinanza di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Lamazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare tanto di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Siamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: Hi, I'm Calvin Harris.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
9: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
11: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
14: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
13: Unica Radio, come sentirsi a casa.
14: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
15: unica,
16: come te.
11: Unica Radio, sei tu.
17: Dai voce alla tua musica.
18: Ciao, sono Erika, studio in facoltà di lingua e mediazione e la mia canzone preferita è You and Me di Disclosure.
11: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona El Prat. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono 3 nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la Gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. In attesa dei risultati della serata, la terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove del decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desio Zacue nel lancio del disco, buone promozioni in semifinali. Finale invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le tre azzurre impegnate sui 200 metri. Il calciomercato, l'Inter all'erede di Dumfries è fatta per Spence del Tottenham, sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il club nerazzurro ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. Ormai definita la trattativa tra Udinese e Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco questa sera alle 21. Allegri punta sul tridente politano Højlund Santos con Gilmour a centrocampo e Anguissa e McTominay mezzala, in difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati a un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus, parti al lavoro per trovare una quadra. Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Hello, this is Liquid Fire and you're listening to my new song Lights Are Blinding. On your favorite radio station.
3: La città che cambia.
4: Unica radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Sono Francesco, studio beni culturali e la mia canzone preferita è Ti porto via con me dei giovanotti.
5: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: L'elettronica d'autore e le grandi sonorità sperimentali sbarcano nell'Oristanese. Il prossimo 16 agosto i Subsonica arrivano al Stagno Arena di Cabras con una tappa del loro Terre Rare 9626 Tour. La storica band torinese porterà dal vivo l'energia travolgente del nuovo album Terre Rare, alternata ai grandi classici che hanno segnato 30 anni di carriera e ricerca sonora. Un evento imperdibile per gli amanti della musica live.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Il gran finale del Solo per Amore Summer Tour sbarca nell'isola per una notte imperdibile. Il prossimo 15 agosto Ernia si esibirà sul palco dell'Olbia Arena per la terza giornata del Red Valley Festival 2026. Il rapper milanese porterà dal vivo i brani di Per Soldi e Per Amore e i suoi più grandi successi, promettendo uno show carico di emozioni e rime incisive.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Grande musica dal vivo, ottima birra e tantissimo divertimento al Via nell'Isola. Prende il via venerdì 24 luglio l'edizione 2026 del Rock and Beer and Music, lo storico format che quest'anno si rinnova e diventa completamente itinerante. Un viaggio estivo pronto a toccare diverse piazze della Sardegna, con concerti rock, stand gastronomici e un'atmosfera travolgente pensata per scaldare le serate estive.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, le 19 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre vasche alle spalle dell'ungherese Horacos Argento, all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Sei venuto qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
17: Beh, ho mentito.
19: John Wick, capitolo secondo.
17: Mi stavate aspettando.
19: Dal 16 marzo al cinema.
20: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
21: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: Eh no, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 in punto.
2: Salut, c'est Henri PFR.
3: Stephen Robert Schoen. Stephen Robert Schoen.
0: La città che cambia.
1: Unica radio.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un'icona rap che ha cambiato le sorti del genere. Considerato uno dei più grandi rapper della storia, nonché uno dei più influenti della storia del rap americano. Un grande liricista, grande anche nel nome. Stiamo parlando di Denzel.

Nato con il nome Christopher George Latour Wallace, The Notorious Big, conosciuto anche come Biggie o Biggie Smalls, è nato a New York nel 1972. È cresciuto in un quartiere newyorkese di Brooklyn negli anni 80, periodo in cui il consumo di crack è il suo picco massimo. Ed è proprio qui che Wallace inizia a spacciare droga fin dalla giovane età. Quando pubblica il suo primo album, Ready to Die, sotto Bad Boy Records, è già una delle più importanti figure della scena hip hop dell'East Coast e ha il merito di dare maggiore visibilità a New York in un periodo in cui la scena è dominata dagli artisti della West Coast. Christopher è l'unico figlio di due genitori giamaicani, Violetta Wallace, un insegnante, e di George Latour, un politico. Il padre lascia la famiglia quando Biggie ha solo 2 anni, costringendo così la madre a fare 2 lavori per poter crescere piccolo. Frequenta la Queen of All Saints Middle School, eccellendo in tutte le materie e vincendo numerosi premi. Durante il periodo della scuola, Christopher comincerà a essere soprannominato Big per via della sua corporatura molto robusta. Inizia a spacciare all'età di 12 anni e la madre, sempre impegnata dai 2 lavori, non se ne accorse sino a quando Christopher sarà ormai adulto. Il futuro cantante frequenta le superiori in una scuola cattolica privata, in attesa di essere accettato alla George Westinghouse Information Technology High School, frequentata anche da artisti come Jay-Z, Busta Rhymes e DMX. A 17 anni abbandona la scuola superiore e viene coinvolto nella criminalità newyorkese. Nell'89 viene arrestato a Brooklyn perché trovato con un carico di armi e viene condannato a 5 anni di libertà vigilata, violandoli e venendo nuovamente arrestato l'anno seguente. Nel 1991 viene arrestato nella Carolina del Nord per possesso di crack, incarcerato 9 mesi e uscito dopo aver pagato una cauzione.

0: anime. Oh.
1: The Notorious inizia a rappare da adolescente, esibendosi con gli Old Gold Brothers e i Technics. Dopo essere uscito dalla prigione, registra il primo demo usando il nome d'arte Big Smalls. Si tratta di incisioni poco professionali e ricercate, ma che comunque suscitarono l'interesse di Mr. C, che aveva già lavorato con Big Daddy Kane ed è un redattore della rivista The Source. Nel marzo del 92 il giovane artista compare in una rubrica dedicata ai giovani rapper di talento senza contratto sulla rivista The Source. Viene quindi invitato a realizzare, con altri rapper underground, a incidere una traccia per un album che contiene pezzi dei cantanti che sono apparsi nella rubrica della rivista. Il demo viene registrato all'Uptown Records con il produttore discografico Sean Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, che mise sotto contratto Biggie facendolo collaborare con Heavy D and the Boyz nel brano A Bunch of Niggas, contenuto nell'album Blue Funk. Combs viene licenziato dall'Uptown Records e fonda una sua etichetta discografica, la Bad Boy Records, in cui ne faranno parte nel 92 Biggie e Craig Mack. L'8 agosto del 1993 nasce la figlia Tiana, che però non ferma Biggie dalla sua carriera da spacciatore. Sarà il suo produttore, una volta scoperto tutto, a tirarlo fuori dal giro. Il suo più grande successo avviene l'anno seguente, quando realizza un remix del singolo Real Love di Mary J. Blige, pubblicizzandosi con il nome The Notorious Big, il nome d'arte che lo accompagnerà per il resto della sua carriera. Dopo tale successo inizia a pubblicare altri remix, come ad esempio What's That 411, sempre della Blige, e Dolly My Baby di Sugar Cat. Nell'aprile del 91 il brano Party and Bullshit entra a far parte della colonna sonora del film Who's the Man, e l'anno successivo con Busta Rhymes, LL Cool J inciderà il remix di Flava in a Year di Craig Mack, raggiungendo la nona posizione della Billboard Hot 100. La scalata verso il successo è solo agli inizi.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, The Notorious Big, agli inizi della sua scalata al successo, che lo porterà nell'Olimpo della scena rap mondiale, oltre che a sposarsi il 4 agosto del 94.

dominata dalla West Coast, ma l'album riesce a spostare l'attenzione sulla East Coast. Oltre a Juicy, vengono estratti altri due singoli. Big Poppa, disco di platino che raggiunge la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli rap ed entra nella top 10 della Billboard Hot 100, e One More Chance, che vede la collaborazione della moglie Faith Evans, di Alaya e Mary J. Blige, entrando alla quinta posizione e raggiungendo la seconda nella classifica statunitense. L'anno seguente, nel 94, The Notorious Big forma i Junior Mafia, i quali rilasciano nel 95 il loro album di debutto, Conspiracy, sotto l'etichetta Big Beat Records. L'album vince il disco d'oro e apre le piste a Wallace per lavorare con artisti R&B della Bad Boys. Prima collabora con i 112 al brano Only You, successivamente partecipa al brano Can't You See delle Total. Entrambi i brani restano nelle prime 20 posizioni della Billboard 200. Nel luglio del 95 appare sulla copertina di The Source con la didascalia Il Re di New York prendi il controllo. Alla consegna dei Source Awards viene premiato come Best New Solo Artist, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year, e il suo album di debutto vince l'Album of the Year. Ai Billboard Music Awards vince il premio come artista rap dell'anno. Nel periodo di maggior successo, Wallace viene attirato dalla faida tra East Coast e West Coast, diventandone uno dei protagonisti assieme a Tupac Shakur. In un'intervista concessa alla rivista Vibe nell'aprile del 95, in un periodo in cui è rinchiuso nella prigione Clinton Correctional Facility, Tupac accusa Andre Harrell, il fondatore dell'Uptown Records, Sean Combs, e Christopher Wallace di averlo rapinato sottraendogli migliaia di dollari in gioielli da uno studio di registrazione nella notte del 30 novembre del 94. Sebbene i tre si trovassero nello studio effettivamente quella notte, hanno negato il fatto. Nell'ottobre del 95, Suge Knight paga la cauzione che permette a Tupac di uscire dal carcere e questi firma un contratto con la sua etichetta, la Death Row Records, con base a Los Angeles. L'etichetta è impegnata in una dura battaglia discografica con la Bad Boys.

Wallace comincia le registrazioni per il secondo album nel settembre del 95. Queste, avvenute tra New York, Trinidad e Los Angeles, vengono interrotte numerose volte a causa di vari problemi, spesso legali, legati alla disputa tra l'East Coast e la West Coast, in cui il rapper newyorkese è fortemente coinvolto. Il 23 marzo 1996 viene arrestato in un locale notturno a Manhattan, con l'accusa di aver inseguito ed assalito due ammiratori in cerca di un autografo, rompendo poi un finestrino del taxi e prendendo a pugni uno di loro. Il rapper ha confessato l'aggressione ed è stato condannato a 100 ore di lavori socialmente utili. Verso la metà del 96 viene arrestato nella cittadina di Teaneck, nel New Jersey, per possesso di armi e droga. Nel giugno del 96, Tupac Shakur pubblica Hit 'Em Up, una diss song in cui afferma esplicitamente di aver intrapreso rapporti sessuali con la moglie di Wallace e attacca il rapper di Brooklyn accusandolo di copiargli stile e immagine. Nella canzone Brooklyn Finest di Jay-Z, a sua volta Wallace cita l'attacco parlando della gravidanza di sua moglie, ma senza riferimenti espliciti. Il 7 settembre del 1996 Shakur viene ferito in un agguato con armi da fuoco a Las Vegas, in Nevada, all'uscita di un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Il rapper muore 6 giorni dopo per le ferite causate dalla sparatoria. Vista la faida che è in corso con Wallace, alcune accuse vengono rivolte anche al rapper newyorkese. Wallace rispose all'accusa asserendo di non aver

niente a che fare con l'assassinio e sostenendo che al momento dell'omicidio era impegnato in uno studio di registrazione a New York. Il 29 ottobre del 96, Faith Evans, moglie del rapper, dà la luce al suo primo figlio, Christopher C.J. Wallace Jr. Il mese successivo, un rapper dei Junior Mafia, Lil' Kim, pubblica il primo album Hardcore sotto la supervisione di Wallace, che nel frattempo ha intrapreso una storia d'amore con la ragazza. Da questa relazione Kim rimane incinta, decidendo successivamente di abortire. Durante la registrazione del suo secondo album, Life After Death, Wallace viene coinvolto in un incidente automobilistico in cui si rompe la gamba sinistra e viene costretto ad un periodo in sedia a rotelle. Dopo l'episodio sarà costretto ad appoggiarsi ad un bastone da passeggio per il resto della sua vita. Nel gennaio del 97 il rapper deve pagare $41,000 come risarcimento ad una persona che sostiene di essere stato picchiato e derubato da Wallace e dal suo entourage nel maggio del 95. Dopo questa serie di incidenti decide di concentrarsi sulle cose che ritiene importanti nella vita.

Nel febbraio del 97 Wallace va in California per promuovere il suo secondo album, la cui uscita è prevista per il 25 marzo dello stesso anno, e inoltre registrò il video musicale per il singolo Hypnotize. Il 5 marzo concede un'intervista al talk show The Doghouse sulla radio KYLD di San Francisco, in cui dichiara di aver contattato un servizio di sicurezza, ma semplicemente perché è una celebrità, non perché sia un rapper. L'8 marzo presenta l'11ª edizione dei Soul Train Music Award a Los Angeles, consegnando un premio a Tony Braxton e venendo in quel momento insultato dal pubblico. Dopo lo spettacolo partecipa ad una festa organizzata dalla rivista Vibe e dall'etichetta discografica Quest Records al Patterson Automotive Museum di Los Angeles. Tra gli ospiti figurano, oltre al rapper, la moglie Faith Evans, il produttore Sean Combs, la cantante Alaya e i membri delle band criminali dei Crips e dei Bloods. Il 9 marzo, a 12:30 circa, Wallace lascia la festa dopo che le forze dell'ordine decidono di chiuderla per sovraffollamento. Wallace si siede sul sedile del passeggero in auto con il suo amico Damion The Rock Butler, il membro dei Junior Mafia. Sean Combs viaggia su un altro autoveicolo con 3 guardie del corpo. Le 2 Chevrolet Suburban sono scortati da una Chevrolet Blazer che ospita il capo della sicurezza della Bad Boy Records. All'1:15 la strada è affollata di persone che lasciano la festa. I SUV sono costretti a fermarsi a circa 50 metri dal museo. Una Chevrolet Impala nera si affianca all'auto di Wallace e il conducente, un afroamericano elegantemente vestito con uno smoking blu, abbassa il finestrino e spara 4 colpi nel torace del rapper con una pistola a 9 mm. Wallace viene trasportato immediatamente al Cedar Sinai Medical Center, ma viene dichiarato morto all'1:15. Nel 2012 sono stati pubblicati i risultati dell'autopsia, i quali hanno affermato che dei 4 proiettili che colpirono Wallace, uno solo danneggiò gli organi vitali portandolo alla morte. 15 giorni dopo la morte, il secondo lavoro solista del rapper viene pubblicato con il titolo Life After Death, come previsto. Ottiene un grande successo e raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album contiene più collaborazioni rispetto al precedente. Partecipano all'album artisti affermati come i rapper Puff Daddy, Jay-Z, The Mad Rapper, Maze e i cantanti Kelly Price, R. Kelly e Faith Evans, ex moglie di Wallace. Le basi sono affidate ad artisti di fama internazionale, tra i quali spiccano Premier, Easy Mubi e RZA del Wu-Tang Clan. Nel 2000 viene certificato il disco di diamante. Il singolo Hypnotize è l'ultimo ad avere un video musicale a cui partecipa il rapper. Il brano che ha maggiore successo è però il secondo singolo, Mo Money Mo Problem, realizzato con la collaborazione di Sean Combs e Maze. Questa canzone è anche nota per aver lanciato lo stile Shiny Sweet nell'hip hop East Coast. Entrambi i singoli raggiungono la prima posizione nella Billboard Hot 100, facendo di Wallace il primo artista nella storia a ottenere il doppio premio dopo la morte. Il terzo singolo, Sky's the Limit, realizzato in collaborazione con i 112, viene notato per l'impiego di numerosi bambini nel videoclip che rappresentano, oltre a Wallace, Sean Combs, Lil Kim e Busta Rhymes. Nel dicembre del 2007 il rapper viene insignito di premi come Artist of the Year e Single of the Year per Hypnotize dalla rivista Spin. Nella metà del 97 il rapper Sean Combs pubblica il suo album di debutto sotto il nome di Puff Daddy. Nel disco intitolato No Way Out, Wallace appare in 5 tracce, compreso il terzo singolo Victory. Il singolo più importante è però un altro a cui Wallace non partecipa, ma che è dedicato alla sua memoria, I'll Be Missing You, in cui collaborano Faith Evans e i 112. Nei Grammy Awards del 98, Life After Death e i primi 2 singoli vengono candidati rispettivamente nelle categorie Miglior Album Rap e Miglior Canzone Rap. La vittoria di entrambi i premi va però all'amico Combs, che se li aggiudica con No Way Out e I'll Be Missing You. Il 7 dicembre del 99 la Bad Boy Records pubblica Born Again, album che contiene brani registrati precedentemente ma ancora inediti e vanta collaborazioni con i migliori rapper statunitensi, tra i quali Mobb Deep, Snoop Dogg, Ice Cube e Missy Elliott. Il 20 dicembre del 2005 viene pubblicato il secondo album, completamente postumo, a differenza di quanto accaduto per Life After Death, alla cui preparazioni il rapper aveva preso parte. L'album si intitola Duets, The Final Chapter, e contiene collaborazioni con numerosi artisti rap e non, come dimostrano i brani Wake Up, realizzato con la partecipazione del gruppo nu metal dei Korn, e Hold Ya Head, che affianca le voci campionate di Wallace e del cantante reggae Bob Marley. Nel 2009 è uscito un film biografico dal titolo Notorious Big, incentrato sulla vita del rapper, distribuito negli Stati Uniti dalla Fox Searchlight Pictures. Dopo la morte Wallace è stato riconosciuto come
come uno dei più grandi rapper mai esistiti. L'All Music Guide lo descrive come il salvatore dell'East Coast Rap. Le riviste The Source e Blender lo considerano il miglior rapper di tutti i tempi, mentre nel 2003 la rivista XXL chiede a numerosi esponenti dell'hip hop statunitense quali siano i loro MC preferiti e Wallace appare in quasi tutte le liste. Nel 2006 viene inserito da MTV nella lista dei più grandi MC di tutti i tempi alla posizione numero 3 dietro Jay-Z e Tupac Shakur. Nel settembre 2005 il canale televisivo statunitense VH1 dedica il suo secondo Hip Hop Honors annuale al defunto rapper, dedicandogli una puntata intera inedita. Poco prima di morire Wallace fonda un supergruppo hip hop chiamato The Commission, che comprende oltre a lui e Jay-Z, Lil Case, Sean Combs e Charlie Baltimore. Il gruppo viene menzionato nel brano What's Beef su Life After Death e Victory sull'album di Sean Combs No Way Out, ma non completerà mai un album vero e proprio.

Durante la sua carriera, The Notorious Big ha trattato diverse tematiche che ancora oggi fanno riflettere. Tra di esse abbiamo quella del mafioso rap, il ricordo del periodo dello spaccio, il vanto materialistico, così come l'umorismo e il romanticismo. Nel 2004 Rolling Stones definisce il rapper come uno dei primi giovani cantautori maschi a realizzare canzoni di amore credibili. Secondo un articolo del giornalista Touré del 94 sul New York Times, le liriche del rapper trattano dettagli autobiografici sulla criminalità e sulla violenza con onestà emotiva. Mentre per il suo collega Marriott, stando a quanto scrive sullo stesso quotidiano, però nel 97, i testi non sono strettamente autobiografici, ma il rapper ha un'abilità per le esagerazioni ai fini di aumentare le vendite. Wallace descrive il suo debutto come una grande torta in cui ogni fetta rappresenta una parte della mia vita, includendo i miei ragazzi e le mie ragazze, dall'inizio alla fine. L'album Ready to Die è descritto da Rolling Stones come un compromesso tra squallide visioni di strada e divertimento, che contempla il piacere di fare musica hip hop. All Music Guide parla di un senso di profondità che trasmettono i testi, e New York Times nota molta paranoia al loro interno. Nel periodo del debutto, Wallace descrive se stesso come una persona depressa, e nell'ultima canzone dell'album, Suicidal Thoughts, il rapper parla del suo suicidio e termina la canzone con la realizzazione dell'atto. In Life After Death le liriche divengono ancora più profonde. La rivista XXL scrive che nella rappresentazione di se stesso il rapper rinnova la sua immagine, passando dal delinquente di livello medio-basso al debutto come signore della droga. All Music Guide pensa che il successo dell'album di debutto sia dovuto alla sua abilità di narratore. Nel 94 Rolling Stones parla di questa sua abilità paragonandola ad un dipinto, un quadro sonoro talmente intenso da trasportarti dritto nella scena. In Life After Death dimostra questa abilità nel brano I Got a Story to Tell, in cui racconta una storia per i suoi ragazzi sotto forma di conversazione.

Vamos, céu.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante, compositore, musicista e ballerino statunitense, considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. È stato anche un pioniere nell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché del soul, del funk, del rap e della disco music. Celebre per la sua esplosiva presenza scenica, operò una sorta di rivoluzione copernicana dei classici aspetti melodici, spostando per la prima volta l'accento ritmico sulla prima e sulla terza misura della battuta, anziché, come era tipico, sulla seconda e sulla quarta. Stiamo parlando di James Brown.

James Joseph Brown Jr. nacque in una baracca nella campagna della Carolina del Sud, anche se l'artista dichiarò di essere nato a Macon, in Georgia. Crebbe ad Augusta, in Georgia, in condizioni di marcato disagio. Si guadagnò da vivere lavorandosi da bambino come raccoglitore di cotone, come lustrascarpe e raccogliendo le mance dei soldati neri di stanza in città. Fu infatti incaricato, non ancora decenne, di procurare clienti per il bordello a cui il padre lo diede in affidamento, dopo che entrambi furono abbandonati dalla moglie e madre. Cominciò a esibirsi in qualche piccolo locale della zona, ma allo stesso tempo commettendo piccoli reati. A 16 anni fu arrestato per rapina a mano armata e fu recluso nel riformatorio di Tacoa, in Georgia. Qui conobbe Bobby Bird, per molto tempo seconda voce del futuro padrino del soul, sia sul palco che in studio, la cui famiglia aiutò quella di Brown a ottenere il rilascio sulla parola solo dopo 3 anni di detenzione, a condizione che non tornasse ad Augusta o nella contea di Richmond. Praticò anche dello sport a livello agonistico, in particolare pugilato e baseball, ma dovette ritirarsi a causa di un incidente a una gamba. Si dedicò allora a tempo pieno alla musica, appassionandosi al gospel che ascoltava in chiesa fin da piccolo, allo swing, al jazz e al rhythm and blues. Esordì alla fine degli anni 40 nel quartetto vocale dei Gospel Starlighters, suonando anche la batteria, l'organo e il piano.

0: like a loving machine. Stay on the scene.
1: Like alla metà del decennio successivo fondò la sua prima band firmando un contratto con una delle più celebri case discografiche dell'epoca, la King Records, The Flames, spostandosi dal gospel al rhythm and blues. James Brown arriva al successo nel 1956 con Please Please Please, che schizzò immediatamente nella hit parade di Billboard. Seguirono due album e altri singoli come Try Me e Night Train, che ottennero un grandissimo successo. Negli anni 60 Brown fu stabilmente in vetta alle classifiche dei dischi rhythm and blues, con brani come Prisoners of Love, Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good, It's a Man, Man's Man's World, Cold Sweet e Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Nel 62 venne registrato un concerto tenuto al Teatro Apollo, che darà vita all'album Live at Apollo, diventato un best seller. Grazie alla sua popolarità riuscì a trasmettere messaggi sui temi sociali e esistenziali, come l'importanza dell'istruzione e la necessità di migliorare la propria condizione individuale e sociale. Seguirono altri grandi successi per Brown, tra i quali It's Too Funky in Here e I Got the Feelings. Gli anni 70 lo videro ancora un grande protagonista, con 8 album di successo. Dopo una serie di 10 canzoni che lo proiettarono in classifica, James Brown si autoproclamò il padrino del soul, sulla scia del celebre film premio Oscar Il Padrino. Il boom della disco music lo spiazzò un po', ma la sua breve apparizione nella parte del predicatore invasato nel film The Blues Brothers lo rilanciò al grande pubblico. Più tardi parteciperà al film Rocky IV con Sylvester Stallone, dove canterà la sua Living in America. Negli anni seguenti Brown proseguì l'attività dal vivo in studio, incoraggiando rivalità tra Prince e Michael Jackson, da lui considerati i suoi successori. Non mancherà di lanciare appelli per i diritti umani, da ricordare la sua battaglia negli anni 2002 e 2003 a favore di Amina Lowell, donna nigeriana di 30 anni condannata a essere lapidata a morte da una corte islamica del suo paese. Il 28 maggio 2002 partecipa al Pavarotti and Friends for Angola con una memorabile esibizione di It's a Man's Man's World insieme a Luciano Pavarotti stesso. James Brown è il secondo artista della storia dopo Elvis Presley ad aver avuto il maggior numero di singoli posizionati nella Billboard Hot 100, con 99 singoli entrati tra le prime 100 posizioni. Nella classifica R&B statunitense, invece, Brown è il cantante che ha avuto il maggior numero di singoli entrati in classifica, ovvero 103. Sebbene James Brown non compaia nell'elenco della RIAA, riguardante i 100 artisti di maggior successo di sempre negli Stati Uniti d'America, si può affermare con certezza che le vendite complessive dei suoi dischi superino facilmente i 10 milioni di copie nei soli Stati Uniti. La classifica stilata si basa solo sulle vendite certificate di dischi d'oro e platino, privilegiando quindi gli artisti con una carriera discografica relativamente breve ma di grande successo. Questo criterio di selezione elimina dal conteggio tutti i dischi che non raggiungono almeno la notorietà del disco d'oro, attribuendo conseguentemente ai 99 album di Brown soltanto 3,5 milioni di copie vendute complessivamente.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio in compagnia di James Brown, che fin dal 1965 con la sua band prese parte a numerosi concerti di beneficenza in favore dei diritti civili, esibendosi per organizzazioni come la SCLC. Nel 68 incise due canzoni di protesta sociale, America is my home e Say it loud, I'm black and I'm proud. In quest'ultima Brown esegue sotto forma di proto-rap una dichiarazione di patriottismo e promulga l'orgoglio di essere nero, affermando che l'America è uno dei pochi paesi dove uno possa iniziare come lustrascarpe e arrivare fino a stringere la mano al presidente e smettere di piangersi addosso ma di alzarsi e combattere nella vita. Brown tenne un concerto in TV a Boston il giorno successivo all'assassinio di Martin Luther King. Si è spesso dato atto a Brown di aver contribuito a prevenire disordini razziali nella città grazie alla sua esibizione. All'inizio degli anni 70, Brown continuò a registrare canzoni che trattavano di tematiche sociali. Una delle più celebri è King Heroin del 1972, che tratta del problema della diffusione della droga nei ghetti tra i giovani di colore. Non solo per questo era considerato una delle figure più importanti del soul, del funk, dell'R&B e dell'hip hop. James Brown ha proposto un repertorio che alterna ballate struggenti e sofferte a brani dinamici e ipnotici. A partire dalla seconda metà degli anni 70, fino alla metà del decennio seguente, l'artista si è progressivamente allontanato dall'R&B di artisti quali Five Royals, Midnighters, Billy Wright e Little Richards, per abbracciare il funk, genere di cui è considerato inventore, talvolta introducendo riferimenti orchestrali seguendo lo stile di Ray Charles. Sebbene venga spesso ricordato per la sua celebre vocalità ispirata ai moduli del canto gospel, James Brown ha pubblicato già negli anni 60 album interamente strumentali che uniscano boogaloo, blues e jazz funk. In produzioni risalenti agli anni 90, la sua musica ha subito occasionalmente contaminazioni hip hop. Brown si sposò 3 volte con Velma Warren, Deidre Didi Jenkins e Adrienne Lois Rodriguez. Ebbe anche una relazione sentimentale con Tommy Ray Hine e con anche essa si sposò, ma il matrimonio non venne ritenuto valido. Il primogenito di Brown, Teddy, morì in un incidente d'auto il 14 giugno del 73. Secondo un articolo datato 22 agosto 2007, pubblicato sul quotidiano inglese The Daily Telegraph, test del DNA avrebbero indicato Brown essere padre di almeno altri 3 figli nati da relazioni extraconiugali. L'unica a essere stata identificata è la Rhonda Pettit, un ex hostess e insegnante che vive a Houston.

i primi 20 anni di carriera, Brown era noto per la sua severità nei confronti del consumo di droga all'interno del suo entourage, licenziando chiunque avesse osato trasgredire le regole. Nonostante questa politica, alla fine degli anni 70 lo stesso Brown iniziò a far uso di droghe di vario genere. Alla metà degli anni 80, dopo aver incontrato e sposato Adrian Rodriguez, Brown iniziò a fare uso di PCP o polvere di angelo. Ciò lo portò a diventare dipendente da tale sostanza e a essere arrestato numerose volte per violenza domestica nei confronti della Rodriguez. James Brown ebbe costanti problemi con la legge nel corso di tutta la sua vita. All'età di 16 anni venne arrestato per furto e trascorse 3 anni in prigione. Nel 78, mentre si stava esibendo all'Apollo, Brown fu arrestato sul palco per aver infranto la restrizione di non lasciare il paese mentre era in corso un'investigazione fiscale nei suoi confronti. Nell'88 Brown venne arrestato in 2 occasioni. Una prima volta a maggio per droga e possesso d'armi, poi a settembre dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento automobilistico con la polizia sull'Interstate 20, vicino al confine di stato tra la Georgia e la Carolina del Sud. Brown venne incarcerato per possesso di una pistola non denunciata e per aver aggredito un agente di polizia. Anche se venne condannato a 6 anni di prigione, Brown fu rilasciato nel 91 dopo aver scontato solo la metà della pena. In un'altra occasione, la polizia arrestò Brown il 3 luglio del 2000 con l'accusa di aver ferito con un coltello da cucina un tecnico della compagnia elettrica venuto a casa sua per riparare un guasto. Brown fu ripetutamente arrestato nella sua vita per aver compiuto atti di violenza domestica. Adrian Rodriguez, la sua terza moglie, lo fece arrestare per ben 4 volte tra l'87 e il 95. Nel gennaio 2004 venne arrestato in Carolina del Sud per aver aggredito la compagna dell'epoca, Tommy Ray Hine, durante una lite domestica. Nel gennaio 2005, una donna di nome Jacqueline Lander intentò causa a James Brown accusandolo di averla stuprata nell'88, ma la causa venne successivamente archiviata per decorrenza dei termini di prescrizione.

All'inizio del 2006 James Brown fu colpito da un tumore alla prostata. Il cantante non si perse d'animo e si sottopose a delle cure per sconfiggere il male, dichiarando: «Ho superato molte cose nella mia vita, supererò anche questa al meglio». Nonostante i suoi problemi di salute, Brown mantenne la sua reputazione di hardest working man in show business, continuando imperterrito a tenere numerosi concerti. Nel corso del dicembre del 2006 comincia ad avvertire dei dolori fisici che lo portano ad annullare varie date dei suoi concerti. Riesce a cantare in condizioni precarie il 21 dicembre a un concerto di beneficenza. Il 23 dicembre, colto da un'acuta forma di polmonite, il padrino del Soul viene ricoverato all'Emory Crawford Long Hospital, dove sembra aver superato il malore. Colpito poi da un'aritmia cardiaca, muore all'1:45 della notte. L'artista aveva 73 anni. Dopo il decesso di Brown, avvenuto il giorno di Natale, parenti, amici, celebrità varie e migliaia di fan presero parte alle esequie pubbliche tenutesi all'Apollo Theater di New York il 28 dicembre 2006 e alla James Brown Arena il 30 dicembre 2006 nella città di Augusta, Georgia. Brown è stato sepolto nella Thomas Family Home Crypt di Beach Island, Carolina del Sud. Come ribadito più volte, Michael Jackson lo considerò suo massimo ispiratore e idolo indiscusso. Brown a sua volta considerava Michael suo degno erede. Nel 2003, durante la cerimonia di premiazione dei BET Awards, Jackson ebbe l'occasione di consegnare a Brown il prestigioso BET Lifetime Achievement Award, un riconoscimento speciale destinato alle personalità che hanno cambiato il modo di concepire la musica. Durante la consegna del premio, Jackson disse: «Chi è il genio? Cos'è un genio? Un genio è colui che dà l'ispirazione, l'uomo che cambia. Non potevo rifiutarmi di consegnare questo premio stasera, perché nessuno mi ha influenzato più di quest'uomo. Fin da quando ero bambino di 6 anni, lui era l'intrattenitore più grande di tutti, e lo è ancora oggi. Perciò sono profondamente onorato di consegnare a James Brown questo BET Lifetime Achievement Award. Nessuno lo merita più di quest'uomo». L'artista è anche stato omaggiato da Marcella Detroit in una canzone intitolata appunto James Brown, dell'album Jewel del 94 e dei Tower of Power nella canzone Digging on James Brown, dell'album Sold Out del 95.

Se nel 1980 James Brown ha interpretato il ruolo del reverendo Cleophas James nel film The Blues Brothers, successivamente, post morte, più precisamente nel 2014, esce il film Get On Up, diretto da Tate Taylor e prodotto, tra gli altri, da Mick Jagger. La pellicola che vede Chadwick Boseman nei panni di James Brown ripercorre la vita dell'artista, a partire dalla povera infanzia fino alla consacrazione mondiale. Un'esistenza da leggenda, tra genio e sregolatezza, che ci lascia uno dei patrimoni artistici più ricchi di sempre. Nel 2015, invece, il regista premio Oscar Alex Gibney presenta il documentario The Rise of James Brown. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica gospel, rhythm and blues, soul, funk, rap e della disco music. Insomma, un po' tutto. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.
7: Tra poco, la grande musica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore e attore britannico. È stato uno dei personaggi più poliedrici, importanti e influenti della scena pop e rock mondiale per circa 5 decenni. Fu acclamato dalla maggior parte della critica musicale e dai suoi stessi colleghi musicisti per l'inventiva, la capacità di spaziare

David Robert Jones nacque a Brighton, sobborgo sud di Londra, l'8 gennaio del 1947. La madre, Margaret Mary Barnes, era cassiera presso un cinema, mentre il padre, Heywood Stanton Jones, era un ex militare da poco ritornato dal fronte, che in seguito diventò direttore del carcere di Bromley. All'età di 6 anni il piccolo David si trasferì con la famiglia a Bromley, sobborgo a sud di Londra, dove cominciò da subito a mostrare interesse per la musica che giungeva dagli Stati Uniti. David iniziò sin dall'età scolastica ad ascoltare dischi di Fats Domino e Little Richards e a coltivare un crescente interesse per il rhythm and blues, lo skiffle e il rock and roll, oltre che per altre forme di arte. Un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale lo svolse il fratellastro Terry Barnes. Affetto da schizofrenia paranoide e morto suicida, Terry avrebbe ispirato il cantante in diverse circostanze, come dimostrano l'album The Man Who Sold the World del 1970 e brani come The Bowley Brothers del 71 e Jumpy Day 6 del 93. Nel 1958 David iniziò a cantare come corista nella chiesa di St. Mary e l'anno successivo ricevette in regalo dalla madre il primissimo sassofono. Cominciò a prendere lezioni dal sassofonista jazz Ronnie Ross, che in seguito avrebbe eseguito il celebre assolo in Walk on the Wild Side di Lou Reed. Nel 1960 entrò in un gruppo di studenti della Bramley Technical High School. Due anni dopo si presentò la possibilità di entrare con George Underwood in uno dei gruppi musicali della scuola e l'avventura artistica di David ebbe inizio con i Conrads. Nell'agosto del 63 il manager della Decca Records, Eric Easton, invitò i Conrads per un'audizione, che non ebbe

però buon esito e probabilmente contribuì alla sua uscita dal gruppo. Di breve durata fu anche il trio che David e Underwood formarono subito dopo con il batterista Viv Andrews, The Hookers Brothers, e dopo alcuni concerti i due cominciarono a gettare le basi per i The King Bees, con cui ebbero inciso il primo 45 giri intitolato Liza Jane. Nella primavera del 64 David entrò in contatto con il manager Leslie Kohn, che procurò ai King Bees un'audizione con la Decca. Ad agosto si unì ai Minish Boys. Mentre, all'inizio del 65, la band venne notata dal produttore statunitense Shel Talmy, grazie al quale pubblicò il 45 giri I Pity the Fool, con il contributo dell'allora sconosciuto Jimmy Page. Il singolo non trasse beneficio dalla pubblicità, e David si separò anche dai Manish Boys. Ad aprile fece il suo ingresso nei Lower Third, con i quali pubblicò il singolo You've Got a Habit of Living, e subito dopo lasciò Leslie Kohn per il suo primo manager a tempo pieno, Ralph Orton. In questo periodo, il cantante adottò ufficialmente il nome d'arte David Bowie. I Lower Third si assicurarono un contratto con la Pye Records, che da lì a poco avrebbe fruttato il 45 giri Can't Help Thinking About Me. Ma il trattamento preferenziale riservato a David creò una frattura tra lui e il resto del gruppo. Il singolo si rivelò l'ennesimo flop, ma suscitò interesse sufficiente da fargli guadagnare la sua prima intervista su Melody Maker e la partecipazione al programma Ready Steady Go di ITV. Dopo il 4 marzo eseguì il brano accompagnato da una nuova band, The Buzz. Con il nuovo gruppo incise il 45 giri Do Anything You Say, ma i risultati in termini commerciali non furono diversi dai precedenti. Ad aprile i Buzz cominciarono una serie di concerti domenicali al Marquee Club chiamati Bowie the Showboat, che si sarebbero tenuti fino al mese di novembre, e dopo aver assistito al secondo di questi concerti, Kenneth Pitt divenne ufficialmente il manager di Bowie. Nel frattempo, delusa dai risultati di vendita del nuovo singolo I Dig Everything, la Pye Records liberò Bowie dal suo contratto, ma il nuovo manager riuscì a suscitare l'interesse della Derham Records e del produttore Mike Vernon, con il quale avrebbe presto registrato il suo album di debutto, intitolato semplicemente David Bowie. Nel 1967 Bowie fece parte per brevi periodi con più formazioni e con i Riot Squad incise Little Toy Soldier. Nell'aprile successivo uscì il nuovo 45 giri, The Loafing Gnome. Malgrado lo scarso successo del singolo, nel giugno del 1967 uscì il suo primo album intitolato semplicemente David Bowie. Rivelatosi deludente sotto il profilo commerciale, nonostante avesse ricevuto alcune critiche positive. Nel frattempo vennero registrate altre tracce per la Derham, che però rifiutò di pubblicarle. Nell'autunno dello stesso anno furono registrate Let Me Sleep Beside You e Karma Man. Anche queste non vennero pubblicate dalla Derham, ma la prima delle due rappresentò l'inizio di una delle collaborazioni fondamentali di Bowie, quella con Tony Visconti. Il 27 febbraio 1968 Bowie si recò ad Amburgo per registrare tre canzoni per il programma 4321 Music for Young Laut della rete ZDF. Al suo ritorno registrò con Visconti In the Heart of the Morning e London by Tata, ma l'ennesimo rifiuto della Derham alla pubblicazione spinse il cantante a lasciare definitivamente la casa discografica. Il primo vero concerto di Bowie si tenne il 14 settembre alla Roadhouse di Londra, ma dopo poche date il chitarrista Tony Hill se ne andò e venne sostituito da John Hutchinson. Ribattezzato Feathers, il gruppo debuttò il 17 novembre al Country Club di Haverstock Hill. Il 14 giugno, Bowie e Visconti furono ospiti degli Strokes nel programma Color Me Pop della BBC e pochi giorni dopo, ai Trident Studio di Soho, iniziarono le registrazioni del nuovo LP, dove l'ingegnere del suono, Dajon, supervisionò le due tracce che costituirono il primo 45 giri estratto dall'album, Space Oddity e Wild-Eyed Boy from Free Cloud. Dopo un'esibizione dal vivo ai Library Gardens di Bromley, in ottobre Bowie registrò la sua prima partecipazione al programma della BBC Top of the Pops, dove eseguì Space Oddity, che nel frattempo raggiunge la quinta posizione nella classifica inglese, rappresentando il suo primo vero e proprio successo. Seguì una registrazione alla BBC con i Junior Size per il Dave Lee Travis Show. In novembre ebbe inizio un primo breve tour scozzese, che coincise con l'uscita del suo secondo album, distribuito nel Regno Unito col titolo David Bowie, ovvero lo stesso titolo del primo LP, mentre negli Stati Uniti è stato pubblicato con il nome Man of Words, Man of Music. Soltanto nel 72 venne pubblicato dalla RCA col titolo Space Oddity, con il quale è tuttora maggiormente conosciuto. Il 69 si concluse con la registrazione di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, la versione italiana di Space Oddity, seppur con un testo non attinente all'originale e dell'inedita Hole in the Ground, che venne eseguita al concerto di beneficenza Save Rave 69.
Nonostante il secondo album si fosse rivelato un fallimento commerciale, con le vendite che nel marzo del 70 avevano superato di poco le 5.000 copie nel Regno Unito, Bowie venne votato miglior artista emergente in un sondaggio fra i lettori di Music Now, mentre Penny Valentine di Discount Music Echo nominò Space Oddity album dell'anno.

continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei più grandi artisti di sempre qui su Unica Radio. E alla grande musica stiamo parlando di David Bowie. Tra i primi impegni del 1970 troviamo l'incisione di The Prettiest Star, con la partecipazione di Mark Bolan alla chitarra solista. Nel frattempo, a un concerto al Marquee Club, ci fu un nuovo incontro con Mick Ronson, che divenne a tempo pieno il chitarrista di Bowie, affiancando Visconti e il batterista dei Junior Size, John Cambridge. Il nuovo gruppo fu chiamato Hype e debuttò alla BBC Sessions del febbraio successivo. Poco dopo, gli Hype esordirono in concerto alla Roadhouse di Londra e qui Bowie costrinse il gruppo a indossare gli stravaganti abiti cuciti dalla moglie e dalla fidanzata di Visconti. Ciascun componente assunse anche l'identità di un personaggio dei fumetti e Bowie, in calze di lurex multicolore, stivali alti e mantello azzurro, divenne Rainbow Man. Il concerto è considerato l'atto di nascita del glam rock. Successivamente fu pubblicato il 45 giri The Prettiest Star, vera e propria dichiarazione di amore alla Burnett, ricevendo considerevoli attenzioni da parte delle riviste musicali inglesi, dal momento che uscì dopo il successo di Space Oddity. La buona accoglienza della stampa non trovò però riscontro commerciale e il singolo non superò le 800 copie vendute. Il 20 marzo del 1970, David Bowie e Angela Burnett si sposarono e 5 giorni dopo gli Hype registrarono un'altra sessione alla BBC per lo show di Andy Ferris. Dopodiché si sciolsero e il gruppo tenne l'ultimo concerto allo Star Hotel di Croydon. Bowie continuò quindi ad esibirsi dal vivo come solista, proponendo soprattutto brani tratti da Space Oddity, ma anche anticipazioni delle tracce che finirono negli album successivi. In questo periodo registrò anche il brano rimasto inedito Tired of My Life e venne pubblicato The World of David Bowie, prima raccolta ufficiale contenente tracce dell'album d'esordio e alcuni brani inediti. Dal 18 aprile al 22 maggio, ai Trident Studios iniziarono le sessioni di registrazione di The Man Who Sold the World. Cambridge venne sostituito alla batteria da Mick Woody Woodmansey. Gli elementi del gruppo diventarono 5 con l'arrivo del tastierista Ralph Mays. Finite le registrazioni, l'attività di Bowie subì un rallentamento e, scontento della direzione che Pitt tentò di imprimere al suo lavoro, si presentò con il giovane consulente legale Tony DeFries a casa del manager che acconsentì a sciogliere ogni obbligo professionale. I due si separarono amichevolmente e DeFries divenne il manager dell'artista a tempo pieno. Il 4 novembre 1970, The Man Who Sold the World uscì negli Stati Uniti e ricevette una buona accoglienza da parte della critica, nonostante le scarse vendite. La chitarra hard rock di Ronson rappresentava una vistosa novità rispetto alle atmosfere prevalentemente folk e acustiche dell'album precedente. I testi apparvero più complessi e meno lineari rispetto al passato, e i più profondi temi affrontati sarebbero stati ripresi nelle opere successive di Bowie. Ambiguità sessuale, sdoppiamento di personalità, isolamento, pazzia, falsi guru, totalitarismi. Bowie pensò presto all'album successivo. L'anno successivo venne pubblicato il nuovo 45 giri, Holy Holy. Pochi giorni dopo, il brano venne eseguito nel programma 601, New Days di Granada TV, ma senza riscuotere successo. Il 1971 rappresentò per la carriera di Bowie un momento cruciale. Il manager stava rivoluzionando radicalmente tutta l'organizzazione che ne aveva contraddistinto la carriera fino ad allora e lo convinse a interrompere il rapporto con Tony Visconti, con il quale riprese a collaborare dal 74. Dopo il tour promozionale negli Stati Uniti del febbraio del 71, oltre a lavorare al nuovo album, Bowie registrò anche le prime versioni di Moon Age Daydream e Hang On To Yourself. Bob Grace propose di pubblicarle come 45 giri per recuperare le spese di registrazione e per aggirare il contratto con la Mercury. Venne deciso di farlo sotto falso nome. A febbraio Bowie affrontò il suo primo viaggio negli Stati Uniti per il breve tour promozionale di The Man Who Sold the World. Nonostante il matrimonio con Angela gli avesse permesso di ottenere la green card, Bowie non poté esibirsi a causa degli accordi sindacali dell'American Federation of Musicians. Dopo questa breve parentesi americana, Bowie tornò ai Trident Studios per completare il nuovo album Hunky Dory, realizzando nuovi brani tra cui Changes e Life on Mars. Il contratto che legava Bowie e la Mercury stava per scadere, ma la compagnia sarebbe comunque stata intenzionata a rinnovarlo per un altro album. Il mese successivo, il rappresentante della casa discografica Robin McBride arrivò a Londra da Chicago per offrirgli un nuovo contratto di 3 anni. Bowie stava preparando il materiale del nuovo album a un ritmo forsennato e richiamò Ronson e Woodmansey. Ronson accettò e coinvolse il bassista Trevor Bolter per sostituire Visconti. Si cominciò così a delineare la formazione dei futuri Spiders from Mars.
la band si trasferì a Haddonhall per promuovere la nuova composizione e Bowie decise di sfruttare l'imminente sessione della BBC del 3 giugno come vetrina per la sua rinnovata cerchia di musicisti e per esibirsi con alcune nuove canzoni. L'incisione di Hunky Dory proseguì ai Trident Studios per tutta l'estate e ad agosto The Fries volò a New York con 500 copie promozionali di un vinile. Dopo pochi giorni il manager tornò con un contratto con la RCA. Finito di incidere Hunky Dory, Bowie tornò in America con Angela, The Fries e Ronson per firmare il nuovo contratto. Al ritorno in Europa, gli impegni di Bowie proseguirono sia dal vivo che in studio, con le registrazioni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, che iniziarono il 9 settembre con la cover It Ain't Easy del cantautore statunitense Ron Davis. Il 21 settembre vi fu una nuova sessione alla BBC per Sounds of the 70s, con Whispering Bob Harris, nella quale Bowie e Ronson interpretarono Amsterdam di Brel. Quattro giorni dopo vi fu la prima esibizione dal vivo con i futuri Spiders from Mars, con l'aggiunta di Tom Parker al pianoforte al Friars Club di Aylesbury. L'8 novembre ebbe inizio la prima vera sessione che produsse molte delle tracce destinate al nuovo album. Tra queste figurano le nuove versioni di Moonage Daydream e Hang On To Yourself, la celebre Ziggy Stardust e Lady Stardust. Le ultime due erano già state incise in un demo acustico agli studi di Radio Luxembourg alcuni mesi prima. Hunky Dory venne pubblicato il 17 dicembre 1971, quando Bowie era già a metà strada nella registrazione dell'album successivo e stava anche lavorando a un ulteriore cambio di immagine e di stile. La nuova opera vide il ritorno a sonorità più folk. Nonostante le ottime recensioni della stampa, le vendite risultarono scarse. Hunky Dory venne comunque considerato, con gli anni, il suo primo autentico album classico. La vera consacrazione avvenne nel 72, con l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che contiene gran parte dei suoi classici, come Starman a Moonage Daydream, da Rock and Roll Suicide a Ziggy Stardust e Space Oddity.

fra il 72 e il 73 portò in tournée uno show dove il vero Bowie e il personaggio di Ziggy Stardust finivano per confondersi. Un vestito in attillate, calze maglie colorate, costumi sgargianti e capelli tinti rosso fuoco, Bowie diede il via al primo show di Ziggy al Toby Jug Pub di Tolworth il 10 febbraio del 72. Lo spettacolo mise Bowie sotto i riflettori dei media britannici nel corso dei successivi 6 mesi di tour, facendoli conquistare enorme popolarità e un crescente successo di pubblico e di critica. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, combinando gli elementi hard rock di The Man Who Sold the World con l'approccio pop sperimentale di Hunky Dory, fu pubblicato nel giugno del 72. Questo successo fu dovuto in gran parte all'apparizione di Bowie a Top of the Pops, in cui aveva presentato il singolo Starman, che raggiunse a sua volta il 10° posto in classifica. Nel giro di poche settimane fu pubblicato anche il singolo John, I'm Only Dancing, non contenuto nell'album, e All the Young Dudes. Il successivo lavoro in studio fu l'album Aladdin Sane, che divenne il primo album di Bowie a raggiungere la vetta della classifica britannica. Dall'album furono estratti 2 singoli di successo, che raggiunsero i primi posti della classifica inglese, The Gin Genie e Driving Saturday. Dopo aver sciolto gli Spiders from Mars, Bowie cercò di allontanarsi definitivamente dal personaggio di Ziggy. A conferma del grande successo del momento, anche tutti gli album del suo catalogo passato vendevano bene. The Man Who Sold the World venne ristampato nel 72 insieme a Space Oddity. Il brano Life on Mars venne pubblicato come singolo nel giugno del 73 e raggiunse la 3ª posizione in classifica. Pineapps, una raccolta di brani degli anni 60 preferiti da Bowie, venne pubblicato in ottobre, raggiungendo il 1° posto nella classifica britannica. Nel 73 erano 6 gli album di Bowie presenti nella classifica britannica. Nel marzo del 74 Bowie raggiunse gli Stati Uniti e incise l'album Diamond Dogs. Con brani di successo come Rebel Rebel e Diamond Dogs, il disco diventò numero 1 in Gran Bretagna e numero 5 negli Stati Uniti. Per promuoverlo, Bowie diede via allo spettacolare Diamond Dogs Tour, presenziando nelle maggiori città del Nord America tra giugno e dicembre del 74. Mentre nell'aprile del 75 si trasferì in California. Qui Bowie trascorse uno dei periodi più negativi della sua vita, ossessionato dalla sua passione per l'occultismo e debilitato dall'uso di droghe pesanti. Tuttavia, questo periodo cupo contribuì in parte alla nascita del suo prossimo personaggio, David Lyle, che li fece raggiungere la 2ª posizione in Inghilterra e l'8ª negli Stati Uniti. Bowie trascorse un periodo a Filadelfia, scrivendo l'album Young Americans, pubblicato nel 1975, nel quale l'artista smette con il glam rock e si affaccia alla black music americana. Dal disco fu estratto il singolo Fame, composto con John Lennon e Carlos Salomar, che valse a Bowie la 1ª posizione in classifica per 2 settimane negli Stati Uniti. Alla pubblicazione del successivo album, Station to Station, nel gennaio del 76, a febbraio partì una tournée di 3 mesi e mezzo in Europa e Stati Uniti per promuovere l'album e le drammatiche performance del nuovo personaggio di Bowie, il Thin White Duke, ovvero lo snello duca bianco. Questo nuovo alter ego segnò una delle tante svolte artistiche nella sua carriera, ormai lontana dal chiassoso clamore multicolore del glam rock di pochi anni prima. Nell'aprile del 75 Bowie si trasferì a Los Angeles. All'epoca faceva un uso smodato di cocaina e sigarette e si sosteneva con una dieta esclusivamente a base di caffè, latte e peperoni verdi e gialli, trascorrendo la maggior parte del periodo in uno stato di costante terrore psichico, arrivando a pesare solo 40 chili. Nel 76 Bowie si trasferì in Svizzera, dove il suo consumo di cocaina incrementò ulteriormente, minacciando seriamente la sua salute. Determinato a disintossicarsi e per distrarsi dallo stress dell'ambiente musicale, Bowie iniziò a dipingere producendo svariate opere postmoderniste. Prima della fine del 76, l'interesse di Bowie per la scena artistica tedesca lo portò a trasferirsi a Berlino Ovest per disintossicarsi definitivamente e rivitalizzare la propria carriera. Qui iniziò la proficua collaborazione con Brian Eno. David iniziò a focalizzarsi sul minimalismo e sulla musica ambient, che caratterizzeranno gli album della cosiddetta trilogia di Berlino. In questo periodo aiutò anche a risollevare le sorti della carriera di Iggy Pop, producendone e scrivendone insieme il 1° album solista The Idiot e il successivo Last for Life. L'album Low del 77 mostra una distanza dal semplice pop e rock, arrivando alla 2ª posizione nella classifica britannica, producendo anche il singolo di successo Sound and Vision, che arrivò a sua volta al 3º posto nella classifica britannica. Seguendo l'approccio minimalista di Low, il 23 settembre del 77 uscì Heroes, che include il celebre brano omonimo scritto insieme a Brian Eno. Questo album fuse pop e rock e fu l'unico dei 3 album della trilogia berlinese a essere interamente registrato a Berlino.
Il capitolo finale della trilogia fu l'album Lodger del 79, che mostrò un parziale ritorno al rock convenzionale basato su percussioni e chitarre. Il risultato fu un complesso mix di elementi new wave e world music, con alcune influenze multietniche.

you and me. E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui su Unica Radio, in compagnia di David Bowie, che nel 1980 fece uscire l'album Scary Monster and Super Creeps, che ebbe un ottimo successo raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito. Nell'81 Bowie collaborò con i Queen per il loro album Hot Space, duettando nella traccia Under Pressure con Freddie Mercury. Nell'84 fu pubblicato Tonight, altro album dall'impronta dance e fortemente commerciale, che raggiunse la prima posizione nel Regno Unito, al quale collaborarono Tina Turner e Iggy Pop. Nell'85 Bowie si esibì a Live Aid nel vecchio studio di Wembley a Londra. Nell'89 Bowie entrò come cantante, chitarrista e sassofonista nel gruppo rock Tin Machine. Sebbene all'interno del gruppo vigesse una democrazia assoluta, ben presto la natura da leader di Bowie iniziò a prevalere. Nell'89 l'album di debutto della band raggiunse la terza posizione in classifica nel Regno Unito e il primo tour mondiale si rivelò un successo commerciale, anche se parte della critica rimpiangeva i lavori del Bowie solista degli anni 70. Dopo una serie di singoli fallimentari e un dissidio con la EMI, Bowie lasciò l'etichetta discografica. I Tin Machine si sciolsero dopo la pubblicazione di un secondo album in studio e di uno dal vivo, entrambi accolti male dal pubblico e dalla critica. Un terzo album di studio dei Tin Machine era stato programmato, ma Bowie preferì ritornare all'attività solista. E infatti nel 90 tornò definitivamente ad abitare a New York e si dedicò alla sperimentazione progettando i futuri album che uscirono nei primi anni 90. Per la loro realizzazione tornò a collaborare con Neil Rogers e Brian Eno, esplorando generi come l'hip hop, la jungle e la drum and bass. Sempre a New York fondò la Isolar Enterprises, società che gestisce il catalogo delle sue canzoni, i diritti d'autore, le proprietà e tutte le attività dell'ufficio stampa. Il 93 vide la pubblicazione di Black Tie White Noise, primo album solista dopo la collaborazione con i Tin Machine, influenzato da soul, jazz e hip hop, caratterizzato da un largo impiego di strumenti elettronici. L'album raggiunse la vetta della classifica britannica. Bowie esplorò in seguito nuove tendenze musicali ambient con The Buddha of Suburbia, colonna sonora dell'omonima serie televisiva.

Dalla collaborazione con Brian Eno fu realizzato Outside, un concept album basato su un omicidio artistico rituale che riflette le paure e i presagi di un nuovo millennio che da lì a pochi anni sarebbe giunto, e vide la creazione di un nuovo alter ego, l'investigatore Nathan Adler, senza contare i numerosi nuovi personaggi ad ognuno dei quali viene affidata l'interpretazione delle tracce, sviluppando in tal modo la narrazione del racconto. L'album doveva essere parte di una trilogia, ma il progetto venne accantonato dopo la conclusione dell'Outside Tour nel luglio del 96. E infatti il 17 gennaio del 96 Bowie venne introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento a cui si aggiunse la celebre stella sull'Hollywood Walk of Fame posata nel febbraio del 97. Nel dicembre del 96 Bowie divenne la prima rockstar quotata in borsa, offrendo agli investitori obbligazioni collocate sulla piazza di Wall Street. Questa operazione rese Bowie uno dei cantanti più ricchi del mondo. L'anno successivo uscì il nuovo album Earthling, che comprende nuove sperimentazioni di musica jungle e drum and bass. Fu un successo più di pubblico che di critica e produsse la hit Little Wonder. Nel 99 venne pubblicato il nuovo album Hours, caratterizzato dal singolo di successo Thursday's Child. La collaborazione di Bowie con Tony Visconti proseguì nel 2002 con la produzione di Heathen. L'anno successivo invece pubblicò l'album Reality e il tour promozionale ottenne un grande successo, ma fu interrotto drammaticamente il 25 giugno del 2004, quando dopo il concerto all'Hurricane Festival di Schäbel, Bowie venne ricoverato d'urgenza ad Amburgo per il grave blocco di una coronaria. Dopo essere stato operato, l'artista dovette cancellare le date del tour. Negli anni successivi Bowie rimase lontano dalle scene, tuttavia si dedicò alle registrazioni di alcuni pezzi per il cinema, come il suo vecchio successo Changes in duetto con Butterfly Boucher per il film animato Shrek 2 del 2004. Tornò a esibirsi dal vivo l'8 settembre 2005 con gli Arcade Fire per l'evento televisivo statunitense Fashion Rocks e si unì nuovamente alla band canadese una settimana dopo la CMJ Music Marathon. Alcuni mesi dopo cantò in un brano dell'album Return to Cookie Mountain dei TV on the Radio. L'8 febbraio 2006 gli fu assegnato il premio Grammy Award alla carriera e, dopo aver annunciato in aprile che sarebbe rimasto lontano dalle scene per un anno, il 29 maggio comparve a sorpresa al concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra. Il suo ultimo concerto dal vivo fu quello del novembre 2006 con Alicia Keys per uno spettacolo di beneficenza alla Black Ball di New York. Nel gennaio del 2010 uscì il doppio album live A Reality Tour, contenente materiale registrato durante l'ultima tournée del 2003 e del 2004. It's a

Dopo 10 anni di assenza, l'8 gennaio 2013 Bowie annunciò il nuovo album The Next Day. A precedere l'album fu lanciato da Bowie l'8 gennaio 2013, giorno del suo 66esimo compleanno, il nuovo singolo e relativo video di Where Are We Now, realizzato da Tony Hausler, seguito da The Stars, Are Out Tonight, che fu pubblicato il 25 febbraio. The Next Day uscì il 12 marzo successivo, ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica, piazzandosi in vetta alle classifiche in tutto il mondo. Il 5 novembre uscì The Next Day Extra, una speciale versione deluxe contenente anche un DVD con i videoclip di Where Are We Now, The Stars Are Out Tonight, The Next Day e Valentine's Day, e 4 canzoni inedite in aggiunta all'edizione standard. Nell'autunno 2014 Bowie pubblicò una nuova antologia, Nothing Has Changed, titolo derivato da un verso del brano Sunday presente in Ethan del 2002. La nuova raccolta fu pubblicata in diversi formati e contiene un brano inedito, See You, in The Season of Crime, dal carattere decisamente jazz funk e che è stato pubblicato anche come singolo. Il 19 novembre 2015, a 2 anni di distanza dal precedente album, David Bowie ha lanciato il suo nuovo singolo Black Star, il primo estratto dall'album omonimo e successivamente Lazarus, anch'esso accompagnato da un apposito video musicale trasmesso in rete 3 giorni prima della morte. Con lo stesso titolo, il 12 dicembre, ha debuttato l'omonimo musical scritto e prodotto per Broadway da Robert Fox, per la cui prima teatrale Bowie ha presenziato compiendo la sua ultima apparizione pubblica. L'8 gennaio 2016, giorno del suo 69esimo compleanno, è uscito Black Star, il suo ultimo lavoro in studio. 2 giorni dopo, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, il cantante è morto in una località non nota. Il 12 gennaio 2016, Black Star ha esordito in cima alla Official Albums Chart del Regno Unito, vendendo oltre 146.000 copie e venendo certificato disco d'oro in poco meno di un giorno dalla sua pubblicazione. L'album in poco tempo si è imposto sulle classifiche mondiali, raggiungendo la prima posizione in 35 paesi. Un EP, intitolato No Plan, è stato pubblicato l'8 gennaio 2017, giorno nel quale Bowie avrebbe compiuto 70 anni. Eccezione fatta per Lazarus, l'EP include 3 canzoni registrate da Bowie durante la sessione per l'album Black Star, ma lasciate fuori dal disco e successivamente incluse nella colonna sonora del musical Lazarus nell'ottobre del 2016. Per la title track è stato realizzato un videoclip. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di David Bowie. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco. Per scoprire il suo cuore. E il tuo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente
11: unica,
10: unica,
11: unica,
10: unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
11: unica radio,
10: app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira a chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Tuoi. Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting.

0: radio, unica radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
8: Portala sempre con te. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio App.